Disc jockey, che cosa aspetti a mettere tu in disco folle? Qui l'atmosfera